Ia le anganga pa ia ele nā na whawhongo mai aina langi nātu. Ele au whai pese tu whātasi Ranui ma Massey o le Ekalesia Katoliko. Ola e teimi le ua iwa minuti o te aile i tūlai tasi, whasalunga le Samoa, so taile nei aso whareile. Ia, e nā re lua whai tūlai o le tātou Pulkalame i le nei aso e pio ni maseni ai. Ia isi suinga le titi lava leo la i le tātou Pulkalame o la... Atu watu watu fasalunga li tinala unangane ya lifa mulitalo ili afo le tasi. Pa mai ata watu fasalunga fa pisi nisi. Ya maulana Pulkalame ai ole ta ole lua. Ya ole ole afa tasi mai ai. Ya le matua ili va ili va iti ma le va imalai ya asiata vauliko. Ya wala wilo foe ole fatonu ole Pulkalame la wiloa ya Samoa ma le lalulangi le taute yae. Olo oi kalaisitete nei ma le Afaltua ia hana, ia ona ole wha moe moe foe ole ainga ole fasti ka lai stete. Le la tau tau sanga ile aswa atae au, ia o maua la se awa noa e tals tala noai, ia asiata ile ta ole tu lai lua ile awa uli nei, wala na imisi ia te oe. Ae tatu ua tala pesele nei itali umai, ia ona tatu ole tatu fasi disilanga, ia ma tatu fasa longa fa pisi nisi. Sam's, yeah, loud off with Sam's, he lasso. Yeah, my little fool, a bell of Italy, nay. You know, it's 4 minutes to tie, 2 letters, he's some more fish so tie.